0: parti flimkien i som var timeless för Ida Lesenberg, Ryan och Anka Gail.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Gemilta giornata. Peggio att det är
0: Etiorop. E temperatura è tola o cold? Chi è da scelta?
1: Sei hydrated,
0: eh? Importante.
1: Poi nel rangio lei sì. Naħriġa semmejta, l-bira,
0: ma l-rangġa lejsi. Jibħal jisab l-kajr, n-rangġa lejsi, mux n-rangġa lejsi, xej dulu.
1: Setta l-karotza. Letta l-karotza t-tajn.
0: Le, intaq da' kwa t-tajn, jek sorry, mela, karotza d-mandiċ, ma dat, dan it-tamaw da'.